0: Credi di una cosa che
1: non puoi.
2: Che la casa del sentinetta come un
3: Asszonyok, ébredjetek! Keljetek! Ébredjetek!